0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buon lunedì 12 ottobre, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con voi oggi Ilean con il primo notiziario della settimana e di questo lunedì. Il sole è sorto alle 7.13 minuti, anche se non lo abbiamo ancora visto, e tramonterà alle 18.23. La Chiesa Cattolica festeggia San Serafino, sacerdote. E queste sono le attualità. Riapre l'avio superficie di Unie. Dopo circa 14 anni torna registrata l'avio superficie di Unie. L'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile ha approvato la registrazione della pista erbosa per decolli e atterraggi con validità fino al 14 maggio del 2029. L'utilizzo resta soggetto a condizioni precise, sono ammessi determinati tipi di aeromobili e operazioni non commerciali in condizioni di volo a vista e durante il giorno. Non si tratta quindi dell'avvio di un servizio di linea e la decisione è stata datata 6 ottobre e riguarda l'isola di Unie. All'Usimpiccolo i mondiali di calcio a 5, grande appuntamento sportivo questa settimana all'Usimpiccolo. Da domani, martedì 13 ottobre fino a venerdì 16 ottobre, il campo di Cigale ospiterà i campionati mondiali di calcio a 5 femminile e under 23. Per il torneo femminile sono iscritte 7 nazionali, tra cui Stati Uniti, Slovacchia, Repubblica Ceca, Serbia, Costa Rica, Inghilterra e Libano. Nel torneo under 23 saranno invece in campo 9 squadre. Le prime partite sono in programma domani mattina, mentre la cerimonia di apertura si svolgerà alle 19.55. Una comunicazione dalla comunità degli italiani di Lussimpiccolo. Il presidente della comunità degli italiani di Lussimpiccolo, Sanin Zoretic, la vicepresidente insieme a una delegazione della comunità hanno partecipato sabato 10 ottobre a Chioggia alla manifestazione 7 Mari 26, Acqua Alta, organizzata dall'associazione 7 Mari, presieduta dal comandante Oscar Nalesso. Giunta alla sua 12ª edizione, la manifestazione ha dedicato 3 giornate al rapporto tra mare, storia, cultura e territorio, ponendo al centro temi come l'amicizia, la tutela dell'ambiente, la memoria e alle nuove generazioni. Uno dei momenti più significativi il sabato è stato il convegno Tino Straulino, figlio del mare e amico del vento, dedicato all'ammiraglio e campione olimpico di vela Agostino Tino Straulino, nato a Lussimpiccolo il 10 ottobre 1914. Per la cultura, domani inaugura Echi del Profondo, appuntamento con l'arte domani, martedì 13 ottobre, alla Galleria Frizzi di Lussimpiccolo. Alle 19 sarà inaugurata la mostra personale di Cristina Kinchele Valcic, intitolata Odiezi Dubine, ovvero Echi del Profondo. La mostra propone il lavoro dell'artista attraverso uno sguardo legato al mare e alle sue suggestioni. Calcio, pallavolo e bocce, i risultati del fine settimana. Passiamo allo sport. Nel campionato giovanile di calcio i cadetti del Lusino hanno battuto il Clana per 5-3 dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio per 2 volte. Nel campionato regionale di bocce invece il Lusino 90 è stato sconfitto in trasferta da Pogliane per 14-8. Le partite si sono disputate nel fine settimana tra Lusino e la regione del Quarnero. Avvisi e appuntamenti a Lussimpiccolo. La società Nascia Diezza invita i soci a partecipare all'incontro previsto oggi alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo. Intanto l'Associazione dei Pensionati raccoglie le adesioni per il gruppo che parteciperà al prossimo carnevale.
0: Previsioni del tempo.
1: Al mattino ancora nuvoloso con pioggia, al pomeriggio schiarite con anche periodi di sereno con nubi sparse, vento moderato di bora nelle ore pomeridiane e serali, il vento ammonterà della forza, dunque bora più forte e mare da poco mosso, visibilità buona, temperatura minima per oggi 15 gradi centigradi, massima 21, il mare ancora tra 21 e 23 gradi centigradi. Domani martedì 13 ottobre ottobre prevalentemente sereno, vento da moderato a forte di bora, mare da poco mosso a mosso, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per ora ci fermiamo qui come di solito con un pensiero. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Noi vi auguriamo un bel inizio di questa settimana e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: observe and study planet Her only. Do not engage the local inhabitants. Warning, do not engage the local inhabitants.
1: I'm just trying to get his boat down the stream, and it seems like it's taking 500 years. I'm just gonna bust these lips open.
2: The fruit, go back.
1: Let me get the fruit. Oh, shit. In the tree?
2: Yeah.
1: I thought that was health.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes.
1: Yep. And then eat it.
3: Level 69, unlocked.
2: Look at you.
1: Okay, we threw those
2: in trees and getting fruit.
3: Now entering.
2: The lips.
3: Level 69.
1: Why am I strangely attracted to this being?
2: Where is he from?
1: I don't know, E-Arth or something?
2: Spell it.
1: E-A-R-T-H.
2: The E is definitely silent.
1: Yeah. Arth.
4: Shut up! Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
5: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi è Ileana. Oggi è il 12 ottobre, lunedì. Il sole è sorto alle 7:13 minuti e tramonterà alle 18:23. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Serafino da Monte Granaro, sacerdote. E questa oggi è una panoramica delle notizie più importanti, degli eventi più importanti da Lussino, Cherso e le isole circostanti. Nella trasmissione di oggi vi portiamo buone notizie da Onie. Dopo 14 anni la pista di atterraggio ritorna nel registro ufficiale. Annunciamo anche un grande evento sportivo internazionale che inizierà domani a Cigale. La comunità degli italiani di Lusso in Piccolo a 7 mari 26 a Chioggia, il mare che unisce. E infine lo sport e la cultura. La pista d'atterraggio di Onie nel nuovo registro ufficiale. Buone notizie arrivano dall'isola di Onie. L'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile ha preso la decisione di registrare la superficie erbosa per l'atterraggio e il decollo degli aerei denominata Onie. Con questo atto, dopo ben 14 anni, la pista d'atterraggio ritorna nel registro ufficiale. La decisione è stata presa il 6 ottobre di quest'anno dopo la procedura e la revisione della documentazione fornita dall'Aeroclub Onie. La superficie registrata si trova sulla particella catastale 20.060 nel comune catastale di Onie. È importante sottolineare che la registrazione non significa l'introduzione di una linea aerea regolare né l'apertura della pista per i voli commerciali. Ne è stato approvato l'uso per determinati tipi di aeromobili per le operazioni di volo non commerciali, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza prescritti e delle regole di volo a vista diurna. Il comitato locale di Onie e l'Aeroclub Onie hanno ringraziato tutti coloro che con il loro impegno, la loro dedizione e il loro sostegno hanno contribuito a realizzare questo importante passo. Per una piccola e remota isola come Onie, la nuova registrazione della superficie aerea è fondamentale per preservare la possibilità di accesso dal cielo, i limiti prescritti dalle autorità competenti. La registrazione è valida fino al 14 maggio del 2029. L'uso rimane soggetto a tutte le norme di sicurezza previste sull'isola di Onie. Il presidente della comunità degli italiani di Lusso in Piccolo, Sanin Zoretic, la vicepresidente insieme a una delegazione della comunità degli italiani di Lusso in Piccolo, hanno partecipato sabato 10 ottobre a Chioggia alla manifestazione 7 Mari 26, Acqua Alta, organizzata dall'associazione 7 Mari, presieduta dal comandante Oscar Nalesso. Giunta alla sua 12ª edizione, la manifestazione ha dedicato 3 giornate al rapporto tra mare, storia, cultura e territorio, ponendo al centro temi come l'amicizia, la tutela dell'ambiente, la memoria e le nuove generazioni. L'edizione di quest'anno, dal titolo Acqua Alta, ha richiamato anche il ricordo della grande acqua del 4 novembre 1966 e le sfide che le comunità costiere affrontano oggi. Uno dei momenti più significativi di sabato è stato il convegno Tino Straulino, figlio del mare e amico del vento, dedicato all'ammiraglio e campione olimpico di vela Agostino Tino Straulino, nato a Lusso in Piccolo il 10 ottobre 1914. In occasione dell'incontro è stata presentata una mostra composta da 16 pannelli e 3 tele dedicata alla vita e alle imprese di Straulino. La mostra, che appartiene alla comunità degli italiani di Lusso in Piccolo, è stata realizzata con materiali messi a disposizione da Corrado Ricci, fondatore del Cantiere della Memoria, e curata localmente da Adriana Giorissa. Nel suo intervento il presidente Sagnin-Zoretich ha sottolineato il valore dei legami storici tra Lusso in Piccolo e Chioggia e l'importanza di dare continuità alla collaborazione tra le due comunità. Le nostre comunità hanno una lunga storia legata al mare. Oggi possiamo far vivere questa storia attraverso nuovi incontri e progetti comuni, coinvolgendo soprattutto i giovani e valorizzando la nostra cultura. L'amicizia tra le due comunità cresce quando viene coltivata, vissuta e trasmessa alle generazioni future. La collaborazione tra le comunità degli italiani di Lusso in Piccolo e l'associazione Sette Mari è iniziata nel 2010 e si è rafforzata negli ultimi anni. La storia di Lusso in Piccolo e Chioggia è legata da antiche rotte adriatiche, dagli incontri tra pescatori e famiglie e da una tradizione marinara che ha sempre favorito lo scambio tra le due sponde. La partecipazione della delegazione lussignana a Sette Mari 26 conferma la volontà di mantenere vivo questo legame e di trasformarlo in nuove iniziative concrete. Panoramica sportiva. Vittorie del Lussino nel calcio e nella pallavolo. Diamo ora un'occhiata ai risultati dei club sportivi isolani nello scorso fine settimana. Il Lussino ha ottenuto una vittoria contro il Clana con il risultato 5-3. L'incontro è stato ricco di capovolgimenti e gli ospiti sono passati in vantaggio per ben 2 volte. I lussignani sono però riusciti a ribaltare il risultato e a conquistare tutti i 3 punti. Un ottimo risultato è ottenuto anche dalle cadette del club di pallavolo femminile Losci in Lussino. In trasferta contro la squadra di Cuscurigne hanno festeggiato una vittoria convincente 3-0 nei set. Un fine settimana un po' meno fortunato invece per i giocatori di Bocce del Losci 90. Nel sesto turno della prima lega regionale di Bocce sono stati sconfitti in trasferta dal Pogliane con un risultato 14-8. A Cherso lo scorso fine settimana si è tenuto anche il Memorial Filipas Sinčić, una competizione organizzata dalla società di pesca sportiva Parangal, a memoria dei famosi pescatori subacquei Franco Filipas e Andrea Sinčić. Alla gara di pesca subacquea hanno partecipato 6 concorrenti e il migliore è stato il pescatore locale Daniel Nurkic. Parliamo ora di mostre, arte, cultura e altre attività. Domani l'inaugurazione della mostra Odiezi Dubine, Echi della Profondità. Gli amanti dell'arte avranno domani sera un ottimo motivo per visitare la Galleria Frizzi a Lusso in Piccolo. Alle ore 19 verrà inaugurata la mostra personale di Cristina Kinchela Valčić intitolata Odiezi Dubine, cioè gli echi della profondità. L'esposizione offre una visione d'autore del mare e delle sue profondità, invita i visitatori a vivere attraverso le opere, i motivi e le impressioni legate all'ambiente marino. La Galleria Frizzi fa parte del Museo di Lussino e la mostra rappresenta un'occasione per incontrare la creazione artistica contemporanea nel cuore della città. Dunque domani, martedì 13 ottobre alle ore 19 presso il Palazzo Frizzi. Ancora alcuni giorni si possono visitare le mostre a Cherso e Lusso in Grande. A Cherso fino a giovedì 15 ottobre restano aperte le mostre Antichi Naufragi e Cherso a cavallo del XX secolo. A Lusso in Grande si avvicina la chiusura della mostra More and More dell'artista Kata Pehar. Le opere ispirate al mare, ai fondali, agli uccelli e al paesaggio mediterraneo sono visitabili fino a giovedì 15 ottobre nella Galleria Kata Pehar. Ad Ossero è ancora aperto l'Oscar Fest, la mostra internazionale di caricature che quest'anno riunisce 179 autori provenienti da 47 paesi. Un invito dall'Associazione dei Pensionati e un invito dal Drusto Nasciadiezza, i nostri bambini. I pensionati, l'Associazione dei Pensionati di Lusso in Piccolo, invitano i membri interessati a unirsi ai preparativi per l'imminente periodo del carnevale. Sono benvenuti sia coloro che desiderano partecipare alla sfilata, sia chi vuole contribuire alla realizzazione di maschere e oggetti di scena. Le iscrizioni si accettano fino al 31 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 il lunedì e il giovedì. L'associazione Drusto Nascia Diezza, i nostri bambini, invita i propri membri a un incontro che si terrà oggi alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. L'almanacco del giorno 12 ottobre accadde il 12 ottobre del 1492, Cristoforo Colombo scopre l'America. Nel 1931 inaugurato il Cristo Redentore di Rio. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. Tra i nati famosi nel 1935 Luciano Pavarotti, tenore italiano. Tra i morti famosi nel 1996 muore René Lacoste, tennista francese ricordato per l'omonima casa di abbigliamento. Almanacco musicale, nel 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e come di solito chiudiamo il nostro giornale radio con un pensiero. Non è la mancanza di paura a renderci coraggiosi, ma la capacità di andare avanti nonostante la paura, lo ha detto Paolo Coelho. Noi vi auguriamo un bel proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
4: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
5: Previsioni meteorologiche non troppo favorevoli, comunque il pomeriggio e la sera già si sta schiarendo il cielo e non dovrebbe esserci più pioggia. Vento moderato da nord-est, poi divora e nelle ore serali l'aumenterà di forza. Mare da poco mosso a mosso, visibilità ottima. Per domani, martedì 13 ottobre, prevalentemente sereno, vento da moderato a forte, divora mare da poco mosso a mosso.
4: Previsioni del tempo.

0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana del lunedì 12 ottobre. Con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 7:13 minuti ed è tramontato alle 18:23. Il giorno è durato oggi 11 ore 10 minuti, la notte durerà 12 ore e 50 minuti. Il presidente della Comunità degli Italiani di Lussempicolo, Sanyi Zoretic, la vicepresidente insieme a una delegazione della comunità hanno partecipato sabato 10 ottobre a Chioggia alla manifestazione 7 Mari 26, Acqua Alta, organizzata dall'associazione 7 Mari, presieduta dal comandante Oscar Nalesso. Giunta alla sua 12ª edizione, la manifestazione ha dedicato 3 giornate al rapporto tra mare, storia, cultura e territorio, ponendo al centro i temi come l'amicizia, la tutela dell'ambiente, la memoria e le nuove generazioni. Uno dei momenti più significativi di sabato è stato il convegno Tino Straulino, figlio del mare e amico del vento, dedicato all'ammiraglio e campione olimpico di vela Agostino Tino Straulino, nato a Lussempicolo il 10 ottobre 1914. In occasione dell'incontro è stata presentata una mostra fotografica composta da 15 pannelli dedicata alla vita e alle imprese di Straulino. Nel suo intervento il presidente Sanyi Zoretic ha sottolineato il valore dei legami storici tra Lussempicolo e Chioggia e l'importanza di dare continuità alla collaborazione tra le due comunità. La storia di Lussempicolo e Chioggia è legata anche da antiche rotte adriatiche, da incontri tra pescatori e famiglie e da una tradizione marinara che ha sempre favorito lo scambio tra le due sponde. La Comunità degli Italiani di Lussempicolo ringrazia il presidente Oscar Nalesso, l'Associazione Sette Mari e la città di Chioggia per l'accoglienza e per l'impegno nel rafforzare i rapporti tra le due comunità. Il mare continua a unire Lussempicolo e Chioggia, una rotta comune fatta di amicizia, cultura, memoria e nuove possibilità per il futuro. La pista d'atterraggio di Unije di nuovo nel registro ufficiale. L'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile ha preso la decisione di registrare la superficie erbosa per l'atterraggio e il decollo degli aerei denominata Unije. Con questo atto, dopo ben 14 anni, la pista d'atterraggio ritorna nel registro ufficiale. La registrazione è valida fino al 14 maggio del 2029 e l'uso rimane soggetto a tutte le norme di sicurezza previste sull'isola di Unije. Lussempicolo da domani ospiterà i campionati del mondo di mini football, di calcetto. Un grande evento sportivo inizierà domani a Lussino, dal 13 al 16 ottobre sul campo di erba sintetica di Cigale si terranno i campionati mondiali del calcetto per la categoria femminile e per le nazionali under 23.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni per domani, martedì 13 ottobre, prevalentemente sereno, vento da moderato a forte di borra, mare da poco mosso a mosso, visibilità buona. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, questo era l'ultimo notiziario della giornata del lunedì 12 ottobre e come di solito con un pensiero. Stai attento alle parole che usi, una volta dette possono essere perdonate ma non dimenticate. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.